scala del veleno dell'uomo prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfruterà di una carica cocchina sugli agnali alla terminale di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitán Francisco Álvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.